0: o televisore.
1: L'uomo antico possedeva un numero molto limitato di oggetti. L'anfora, il carro, la l'antro, la lancia, le navi, le statue.

0: mia vita.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

Numerati Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano ancora rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipi lì dove sempre a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Città di Firenze domani 29 agosto in orario 9:18:30 per lo smontaggio di un ponteggio, circolazione interrotta in via dei Coverelli tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito e in via di Santo Spirito tra via dei Geppi e via del Presto di San Martino. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano ancora rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili dove sempre a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Città di Firenze domani 29 agosto in orario 9:18:30 per lo smontaggio di un ponteggio, circolazione interrotta in via dei Coverelli tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito e in via di Santo Spirito tra via dei Geppi e via del Presto di San Martino. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando, per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS e PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
4: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
3: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Art, evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: pensa è già fottuto. È già fottuto. Sì, ehi.
1: Nessuno parli sotto il sole freddo. La rabbia costante del mio respiro. Io fermo in silenzio nel tuo deserto. Allini i granelli a farne un sentiero. Non si rincorre nei sogni, stai andando a zonzo. Gli incontri fatti a pezzi tra i resti del macellaio. Oscure mani ci disegnano un

0: sculacciato dentro un blister.
1: Racchiuse su un quaderno le memorie dei miei torti. La mia perna sa parlare con i morti.
0: Ti lascio un solco nero che ti faccia da scudo. Se mi ricordi come tante cartoline dalla rabbia mi distorti. Ehi, segni sulle porte, icone oscure orientano i miei passi giorno e notte.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove in direzione La Spezia si segnala un chilometro di coda per lavori e per traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli. Rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni, lunedì notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

stato, cosa mai diventerò. E poi perché, perché, perché vorrei andare via, vorrei ricominciare sempre tutto da capo.

ci lascia più stare, non ci tormenta, è vero.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15 verso Parma, 2 chilometri di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto, code a tratti tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 verso La Spezia. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni, lunedì notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In contemporanea sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 4 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12 verso Genova rallentamenti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano e tra Viareggio e l'allacciamento con la 15. 1 km di coda per incidente al chilometro 112 tra Massa e Carrara e incidente al chilometro 95 sul versante Ligure tra Sarzana e l'allacciamento con la 15. Sulla statale 1 Aurelia rallentamenti per traffico intenso tra Vignale Rio Torto e Venturina in direzione

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15 si segnalano 5 km di coda per lavori e per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A12 1 km di coda per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Rallentamenti per il traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. E scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone, a Gasparri e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
4: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina, una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
0: A Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15 si segnalano 5 km di coda per lavori e per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A12 1 km di coda per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Rallentamenti per il traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con la A15 in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sta andando tutto male, sta andando tutto male.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa Molli a Gaspari e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine.

0: Infine, un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa in interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta, l'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
2: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina, una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Stessa situazione verso sud tra via 1 Variante e Badia e verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. In A12 permangono code a tratti tra una A12 raccordo Lucca Viareggio e via 12 a 15 per chi viaggia verso Genova. Sempre in A12 per incidente 2 km di coda verso Livorno tra l'allacciamento statale 1 Aurelia, Rosignano Barriera e verso Rosignano per lavori tra Colli Salvetti e Rosignano Marittimo. Prudenza per veicolo in fiamme in A11 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Prima di salutarci, per un guasto tecnico sulla linea si registrano ritardi e cancellazioni tra Lucca e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone, a Gasparri e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta, l'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
4: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina, una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante, troviamo inoltre rallentamenti verso sud tra via 1 variante e Badia e verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla diramazione Lucca Viareggio per veicolo in fiamme, 1 chilometro di code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In A12 permangono code a tratti verso Genova tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e via 12 a 15 in direzione di Genova. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario è stata riaperta questa mattina l'intera linea Firenze-Roma direttissima e convenzionale a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, tra Firenze Nord e V1 variante di Valico. Sempre in A1 rallentamenti anche verso sud tra V1 variante e Badia. In A12 permangono code per lavori per un chilometro tra Colle Salvette e Rosignano Marittimo verso Rosignano, verso Genova code a tratti tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e V12 a 15. Ancora una volta per traffico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, questa sera alle 18.30 allo Stadio Franchi torna il campionato di Serie A con Fiorentina Frosinone, sono attivi provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, tra Firenze Nord e via 1 variante di Valico. Sempre in A1 rallentamenti anche verso sud tra via 1 variante e Badia. In A12 rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Regolare il traffico altrove. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, questa sera alle 18.30 allo stadio Franchi torna il campionato di Serie A con Fiorentina Frosinone, sono attivi provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

La frolleria di cui si parla è a Cento, in provincia di Ferrara. Psicoradio ha inviato Barbara, Giada e me, Egle, in visita alla pasticceria. Si tratta di un laboratorio sociale della fondazione ANFAS Coccinella Gialla Onlus, dove ANFAS sta per Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Qui i ragazzi e le ragazze con fragilità imparano un mestiere, partecipando alla produzione di biscotti.

0: Siamo appena arrivate davanti alla vetrina del negozio. È bellissima, ci sono sulla sinistra delle confezioni con i nastri verdi, gialli e lilla. I biscotti sono piccolini e ci sono proprio in bella vista una ventina di confezioni con scritto tortelloni, crema e cioccolata, quindi non fanno solamente dei biscotti ma fanno anche altri prodotti dolciari. Fanno anche i frollini salati al gusto di cacio e pepe, alle erbe. Ci sono intorno a questo tavolo molto grande 5 persone che stanno lavorando, tra i ragazzi, la pasticcera e la presidente. Lo spazio è molto ampio e dà l'idea di accoglienza e di pulizia, di ordine.
1: Adesso entriamo nella frolleria. Ci invade subito un profumo incredibile di pasta frolla e burro. Ci sono tantissimi tipi di biscotti, dai diamantini ciocco e menta al diamantino arlecchino. C'è un tavolino per accomodarsi e il logo della frolleria bello evidenziato, luminoso.

0: Io mi chiamo Giordana Govone, nella Frolleria sono la presidente praticamente, perché anche la Frolleria è gestita da ANPAS.
1: Mi diceva che lei è anche un genitore?
0: Sì, io sono un genitore di una ragazza Down. Abbiamo iniziato, ecco, praticamente con la nostra associazione tanti anni fa, in 5-6 famiglie abbiamo costituito ANPAS, abbiamo costruito Coccinella Gialla, sempre con l'aiuto di tutti quanti. Da qui la Frolleria. Volevamo fare qualcosa per far lavorare le persone.
2: Felice le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire.
3: Io sono Giuseppe Fratullo, sono il coordinatore di Coccinella Gialla. Oltre al percorso residenziale che noi abbiamo con Coccinella, abbiamo pensato anche al lavoro per le persone con disabilità. Quindi abbiamo voluto prendere spunto da ANPAS Mirandola, che ha creato la prima Frolleria, e abbiamo voluto trovare uno spazio con due vetrine in modo che le persone che entrano nel negozio possano vedere come un acquario le persone che stanno lavorando. È proprio bello vedere i ragazzi mentre fanno i loro biscotti.
1: Esattamente come vengono coinvolti nel progetto?
3: Facciamo un incontro con la famiglia o con i servizi sociali o insieme. Il gruppo massimo di persone insieme sono 5 persone, non di più, perché appunto il laboratorio è piccolino e cerchiamo appunto di gestirli al meglio.
1: Quindi il percorso che devono fare i ragazzi prevede anche un sostegno, un percorso psicologico per loro o no?
3: C'è da parte dell'educatrice.
1: Avete notato dei benefici o dei cambiamenti in loro?
3: Mi viene in mente una ragazza in particolare che, ad esempio, alla mattina stava sempre a casa perché non voleva uscire e faceva dei laboratori in struttura da noi. Da quando è in Frolleria si sveglia la mattina presto per venire qui a lavorare. Già solo questo è un obiettivo raggiunto.
1: Che età hanno i ragazzi e le ragazze?
3: Ci sono alcune ragazze che sono molto giovani, fino ad arrivare a persone di 60 anni.

0: chiedo di dirci il nome, la tua età.
1: Allora, io sono Camilla e ho 19 anni. Do una mano a preparare biscotti, impasti, fare i vari pesi.
0: Hai qualche passione?
1: Sì, ballare.
0: Quante ore stai in frolleria?
1: Più o meno 3-4. Ci vado dal pomeriggio fino alle 5.
0: Come ti trovi?
1: Molto bene. Un po' all'inizio ho difficoltà a fare qualche impasto.
0: Cosa ti fa venire in mente la parola frolleria?
1: Casa.
2: Il nome è Federico, 18 anni.
0: Quante ore stai in frolleria?
2: Dalle 2:30 fino alle 5.
0: E come ti fa sentire stare lì?
2: Mi fa sentire contento perché ho in compagnia almeno.
3: Hai detto che fai diverse cose. Qual è quella che
2: Sì.
3: ti piace di più?
2: Tipo quando li peso con la bilancia e che molte volte magari li metto nel sacco per poi pesarli e dopo li mettiamo nella dispensa per venderli.
4: Io mi chiamo Federica, ho 40 anni. Mi
0: Hai qualche passione?
4: piace molto l'arte moderna, quella dell'espressionismo, del neorealismo, il dadaismo, il surrealismo di Salvador Dalì, che è il mio pittore in assoluto preferito, il quale è riuscito a coniugare insieme l'amore per l'arte con il suo disturbo psichiatrico. Poi mi piace anche mangiare, perché no? Perché mangiare è una forma di cura verso se stessi, ma anche di nutrimento del corpo. Poi mi piace viaggiare con la mente. Penso di essere, non so, a New York, a San Francisco, in Australia, in Spagna, in Francia, dovunque io sia. Comunque io trovo un posto nel mio mondo, ecco.

0: E come ti trovi in frolleria?
1: Splendidamente, sono tutti estremamente gentili e trattano noi che abbiamo come problematiche con delicatezza, grande sagacia e tenacia, ma soprattutto con grande rispetto per noi stessi. E questo per me è non plus ultra. Mi fa sentire più libera, più autonoma, più sicura di me, più carica, più viva anche. E sentirsi vivi significa essere qualcosa che fa parte del mondo, essere connesso con il mondo. Quindi essere, anche se qualche problema mentale, uguale agli altri. E questo per me è una cosa favolosa. Mi spinge a tornare il fatto di poter essere autonoma, poter avere un giorno il mio lavoro, quindi poter dire: beh, insomma, Federica, sei riuscita a fare qualcosa di molto buono.
0: Qual è stata la cosa più difficile da imparare all'inizio?
1: Chiudere i sacchetti dei biscotti. Poi però con il mio impegno, la mia capacità, la mia resilienza ha fatto di me una persona diversa e quindi adesso riesco a fare anche questo.
0: Cosa ti fa venire in mente la parola frolleria?
1: Amore.
2: Dimmi perché.

0: Abbiamo sentito le voci di Camilla, Federico e Federica, che sono alcuni dei ragazzi e ragazze che lavorano in frolleria. Le musiche che state ascoltando sono state scelte proprio da loro. Continuiamo l'intervista con Daniele. Hai qualche passione?
1: La mia passione è gratonare lattine,
0: Ah, di cosa?
1: gratonare di Monster, quelle della birra. Mi
0: Come ti trovi?
1: trovo benissimo, faccio sempre dei lavori insieme a Camilla e Fede.
0: Come sei arrivato alla frolleria?
1: Sono arrivato all'inizio un po' timido e poi dopo mi sono aperto e in quelle ore lì sono molti lavori.
0: Ok, quindi ti senti utile.
1: Sì.
2: Mi chiamo Sara Bonfatti e sono pasticcera, responsabile del reparto pasticceria in frolleria.
3: Ci puoi descrivere una giornata tipo?
2: La giornata è abbastanza ripetitiva, nel senso che i ragazzi arrivano, sanno già che devono andare nel loro armadietto, devono mettersi le grembiule, insomma fare tutti i riti prima di entrare in un laboratorio di pasticceria e poi dopo, secondo la necessità, con il da farsi, che può essere o la produzione di impasti, fare un salamotto che poi viene abbattuto, una volta un attimo indurito, viene tagliato a dischetti e poi cotto. Una volta freddo viene insacchettato sempre dai ragazzi, etichettato e poi viene esposto in negozio.
0: E se posso dire, effettivamente si mangiano molto bene.
2: Bene, bene, noi siamo molto contenti.
3: Ci puoi dare la ricetta?
2: No, la ricetta purtroppo è un top secret. Noi facciamo tanti tipi di biscotti, dolci e salati e ogni tanto facciamo anche crostate, torte, sempre secche, che può essere la tenerina piuttosto che crostata o ciambella. Per
3: Cosa ti spinge a andare in frolleria tutti i giorni?
2: me il fatto di svegliarmi la mattina e di venire qua, per me è un aiuto grandissimo, cioè proprio ti danno tanto. È quello che ti spinge, poi sono sempre solari, sempre sereni, sempre con la voglia di fare. Sicuramente, insomma, questi aiuta. Ecco, loro la curiosità, insomma, la voglia di imparare, la voglia di creare sempre qualcosa, ecco, di avere sempre la voglia di fare, che ho un figlio disabile, per cui, insomma, io spero che intraprenda anche lui un percorso. Ci sono tante realtà come questa che danno possibilità a dei ragazzi con disabilità di avere poi un lavoro.
3: Ci sono state delle difficoltà, ma soprattutto delle soddisfazioni.
2: Difficoltà, come credo, in qualsiasi lavoro. Soddisfazioni tante, perché tutti i giorni è una soddisfazione comunque vedere loro contenti, il fatto che vedano sempre della gente che viene dentro, insomma, per loro è bello, ecco, sapere che della gente viene a comprare i loro biscotti.
3: Qual è stata la cosa più difficile da insegnare?
2: Sicuramente i numeri non sono facili da gestire per loro. Questa è una cosa, il pesare, il distinguere i 200 grammi dai 2 kg, per dire, fanno un po' fatica. Dopo ci sono tanti escamotage.
3: Come reagiscono i clienti quando entrano in frolleria?
2: Vengono quasi apposta tanti per vedere il mondo che è la frolleria. Abbiamo dei clienti fissi, diciamo che c'è stata una buona risposta da questo punto di vista.
3: Cosa vi aspettate per il futuro?
2: Di continuare con questo ritmo. Abbiamo avuto tanto lavoro sotto Natale, sicuramente la campagna di Natale è stata buonissima e comunque continua, insomma, nonostante non sia un biscotto economicissimo, è sempre in auge, per cui speriamo di ingrandirci, riuscire a produrre anche cose nuove. A me è venuto in mente di fare tipo la pizza al taglio il giovedì perché c'è il mercato.
3: Stavate pensando anche di iniziare a fare un
2: Vendita online, ci stiamo organizzando.

0: Sono Dominica Parmezzani, educatrice responsabile di Frolleria. Ho lavorato per 20 anni a scuola, poi a un certo punto mi sono detta basta. Grazie a un'amica che lavora già in Coccinella Gialla, mi ha proprio suggerito di mandare il curriculum. Il progetto mi è piaciuto tantissimo perché dover creare questi biscotti, lavorare in questo laboratorio di pasticceria, secondo me va oltre il classico lavoro che si può fare con dei ragazzi con disabilità. Lavori con dei ragazzi grandi che la maggior parte sono già usciti dal percorso scolastico, mentre io prima lavoravo esclusivamente a scuola, quindi la maggior parte del mio lavoro era purtroppo sostanzialmente didattico. Invece qui io lavoro con i ragazzi, ma lavoro sulle loro abilità, perché comunque anche loro danno dei suggerimenti per quanto riguarda la creazione dei biscotti, rispetto anche ai loro gusti, ma è giusto che sia così, perché comunque Frolleria sono loro. La nostra squadra è composta da Sara, che è la pasticcera, io che sono l'educatrice, e poi abbiamo una media di 15 ragazzi che tornano tutta la settimana. Questo per quanto riguarda il laboratorio, mentre nel punto vendita ho un gruppo di una ventina di volontarie che viene per l'apertura del negozio dove noi vendiamo.
1: Cosa ti fa venire a lavorare qui tutti i giorni a livello umano, emotivo?
0: I ragazzi, il fatto di poter lavorare con loro.
1: Oggi, nei contesti lavorativi, purtroppo sta diventando sempre più difficile incontrare delle persone che vengono a lavorare con questo spirito. Cosa c'è qui che in quei posti non c'è?
0: Rispetto, sincerità e chiarezza in quello che ci diciamo, in quello che facciamo. Queste sono proprio le basi su cui noi abbiamo creato e costruito questo clima e questo ambiente lavorativo.
1: È una ricetta.
0: È una ricetta che abbiamo creato fin dall'inizio. Si è creata subito una chimica tra di noi e il risultato è che, in base a questa ricetta di serenità, tranquillità, chiarezza e rispetto nei confronti delle persone che lavorano qua con noi ha portato tante persone qui, tanti ragazzi che entrano con il sorriso, che non vedono l'ora di venire a lavorare in Frolleria e che quando alcuni è ora di andare a casa fanno fatica ad uscire.

0: In questo momento noi siamo vestite con i nostri vestiti, ma sopra abbiamo un grembiule e abbiamo una cuffia, quindi anche loro immagino debbano fare questa
1: Sì,
0: vestizione.
1: assolutamente sì. Chi entra in laboratorio deve per forza avere il corso dell'HACCP. Oltre a questo, tutti i giorni noi ci dobbiamo mettere un grembiule monouso di plastica, una cuffietta. I ragazzi hanno una cuffietta personalizzata e poi prima di entrare in laboratorio ci si lava le mani, quando si entra in laboratorio ci si mette i guanti.
0: Come reagiscono i clienti quando scoprono la frolleria e chi sono i vostri clienti?
1: Sono persone del paese, ma anche persone che ci hanno scoperto tramite social o tramite passaparola. Sono persone comuni di tutte le età che riscoprono soprattutto i dolci di una volta, perché qui, ecco, una cosa che mi piace sottolineare è che non facciamo biscotti tipo industriali, insomma. Quindi è tutto molto fresco e vengono anche scoperti questi dolci che si facevano una volta, come ad esempio le ciambelle, quelle che una volta i nonni tocciavano nel vino.
0: Dominga, come immagini la frolleria tra qualche anno?
1: Frolleria intanto è diventato un franchising, la troverete a Mirandola che è la frolleria madre, quella da cui è partito tutto il progetto, una a Parma, spero che comunque si possa ingrandire per far vedere che i ragazzi possono lavorare e possono essere inseriti in un ambiente lavorativo, sì protetto, ma che comunque possano fare, possano esprimersi.

0: Ci siamo seduti a un tavolino che abbiamo trovato proprio subito all'ingresso, quindi non siamo nel laboratorio. Ci hanno portato in questo momento due vassoi pieni di biscotti. I biscotti sono piccoli e circolari e sono tutti colorati. I ragazzi, mentre lavorano, sono in una situazione estremamente rilassata, piacevole, serena.
1: Allora, adesso vi faccio assaggiare una selezione di biscotti, i nostri quelli caratteristici, e anche una selezione di biscotti evento, come li chiamiamo noi, che vengono creati solo per degli eventi particolari durante l'anno.
2: Biscotti il Choco Menta, questo è passione, questo è love e questi sono i biscotti da te.
1: Armonia di Tè è un biscotto che abbiamo fatto in collaborazione con Sala da Tè, che è un'altra realtà sociale dove lavorano ragazzi con disabilità, anche ragazzi che lavorano qui in frolleria, e insieme alla mamma di una ragazza che lavora sia di qua che di là in Sala da Tè abbiamo creato questo diamantino.
2: Qui abbiamo dei diamantini al cioccolato, diamantini con gocce di cioccolato, frolla, vaniglia e limone.
3: Io ho scelto un biscotto Choco Menta. È un biscotto fantastico in cui le gocce di cioccolato si mescolano al sapore della menta, però con anche il vellutato della pasta frolla che esalta entrambi i sapori. È fantastico.
4: Al palato sento un biscotto al cioccolato molto buono. È un cioccolato amaro che però rende il biscotto ancora più buono.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Pezzo di pane, fatti mangiare, quanto è difficile lavorare. Pezzo di cielo,

Sultane, sultane, mi sa pre un reame, ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante e sei mia. Ti sfido, tattino, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

profilo. Non ci sei soltanto tu. C'è un cassetto largo e vuoto, tutto da riempire. Ho fatto spazio tra carte e spazzatura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per lavori tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Verso nord per traffico, rallentamenti e code tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Via 1 variante. In A12 permangono code a tratti verso Genova, tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e via A12 a 15. Siamo al traffico ferroviario per ritardo. Nella preparazione del treno, il regionale 18 969 Firenze-Borgo quest'oggi è cancellato. I viaggiatori utilizzano il treno straordinario in partenza alle 18.15. Ulteriori aggiornamenti sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Etruria e quelli Publiacqua in via Nazionale. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Nessun perduto amore che venga alla finestra a togliere i costumi e i segni della festa. È scritto su un quaderno.

perduto amore, dipinto sul tuo viso. Nessun perduto amore, rubato al paradiso. Mattino che si adombra, scirocco che risale, che ogni mia preghiera

Eva non usciva più di casa dal 99, anzi aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Eva mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semi

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per lavori per 1 chilometro in direzione Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. 1 chilometro di coda, questa volta per incidente anche verso nord tra Valdarno e Incitareggello. In A12 permangono code a tratti verso Genova tra nodo A12, raccordo Lucca Viareggio, più A12 A15. Siamo al traffico ferroviario per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria all'altezza di Firenze Rifredi. Si registrano provvedimenti di circolazione e cancellazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in viale Etruria e i lavori di Publiacqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, sale a 2 km la coda per incidente tra Valdarno e Cisareggello in direzione nord. In A12 permangono code a tratti per traffico verso Genova tra nodo 12 raccordo Lucca Viareggio e Bivio 12 a 15. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria all'altezza di Firenze Rifredi. Si registrano numerosi provvedimenti di circolazione e cancellazioni per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in viale Etruria e lavori di Publiacqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Base Luna chiama Terra, il vostro viaggio sonoro nella musica psichedelica. In diretta sulle quadrifoniche frequenze di Nova Radio Città Futura.

prossima ora vi guideremo verso nuovi reami di consapevolezza, senza limiti, attraverso la naturale purezza dei pensieri indeterminati.

così. Stiamo parlando di come un bruco diventa farfalla. Stiamo parlando di come diventare una farfalla. Restate sintonizzati. Il viaggio sta per cominciare.

Questa sera, amiche e amici di Baseluna, vi proponiamo un'interessante versione psych-pop del brano famosissimo del 1997 dei Verve, Bitter Sweet Symphony, riarrangiato e reinterpretato dagli Space Phase. Il brano fa parte del loro ultimo album, Lunar Manor, uscito ad agosto, che ovviamente vi invitiamo ad ascoltare. Non è facile misurarsi con un brano così famoso e identificativo, ma la versione degli Space Phase ci è piaciuta fin dal primo ascolto. E per questo ve la proponiamo qui, a Psycover, la selezione di brani rock reinterpretati in chiave psych di Baseluna. Proviamo a immaginarci ora l'iconico video di Bittersweet Symphony, dove Richard Ashcroft sbatte, camminando per le strade di Londra contro le persone che incrocia, in una versione più colorata e lisergica, ma con la musica degli Space Phase di sottofondo. Anche questa è Baseluna chiama terra.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.